0: Tra.
1: Io ci vado a tra che sono tutti i coglioni quanti ne vanno a fare parte con la noi.
0: Stricarmi, che tarima. Cristo.
1: Come va a che non ti ha. Oh, bentornati, camare ti mangio un gatto che va a che la noi.
0: Sabar ya kang hasil. Namut kemang cangkoku jaya kusuma kemang cangkoku jaya mawar tiraka batara.
1: Enggak atu kalau nak di pati enggak hawa to si acak sumbatra kalau nun ya
0: nah akan sering sana rapi kamarana cina cung
2: kayaknya nampak pada apa
0: amui agar semah kapi hatur nun
1: kakang semar